0: Zigu.
1: Sa, sa, brava, brava, sa. Ok amici, adesso ricantiamo una bella canzone italiana. Allora, lo so.